vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello,